una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

Un sole bianco si è preso il cielo sopra Roma. E le terrazze di Trastevere sono uccelli pronti ad emigrare. Un campanile suona un tempo fermo da settimane. Ed io che sbatto dentro questa casa e non so più che fare.